senza quello molto così faccio quello con cui mi piace poi a radio Mozambica basato ya in ci nyungwe di aliens faccio quella panza da munguace o da munguace di roba anzi cosa male cuba anzi cosa zinga ti vendo grigio con la capemba con la codama tu vuoi sapere anzi cosa no mo so mo è morti tantissa o ti compira uomo anzi cosa ti compira uomo anzi cosa no mo che ti muti prechisi muti congobzi muti funichiri in gira zap funichiri in gira zap vende de bueno aliens muntu ana munguace senzi nkazi mamuna nshipa ningasai kutsiwa koma chimoninziwa chakuti mulungu ni mbodzi kandiye tabuzina angu zvifunika kumutumbiza kumusimba kumutenda kutenda Abrahamu.

Hey, abasore bacu senza buno muri kuziva shikora kuno kunyumba ya MPF ya Radio Mosambiki. Muganati kuiva. Muganati kuiva nzatu. Hey, kiva muganati. Vani na ifi.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Wimba una di quali di anni a me faccio con muovi fighi salva se femmini sto 3 14 ore e 53 minuti mangio qua quando c'è un termine in magona mangio zindi che non voglio rubassi fidico lo vuoi mangio due consiglio arriva se andiamo con malizia vuoi andare in degone che hai per ndenda zizimoka ndendo esengari ndimano ndachidwa kunshiro no lero no lagisano no liyai lero ndachinai anko sadiki.

Umamvera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Amfumu anala Falson Chali. Chimerangamba anali Vitorino Kachinjika. Chivuwa anala Augusto Mafuda. Tiferenja anali Maria Sinclair. Pamakina anala Amarildo Roberto.